Ma mi ka se nyame adoma na na dwe ebo nondu a hia me e wo mensam so. Ebo nondu a hia me e wo mensam dwumadie so na. Na anyame adoma ahoma che no na ne fa e me.